0: pari lui ses, ieri da sartutian sainen.
1: Pari lui ser polorin, ieri da sartutian sainen.
0: Pari lui mer polorun gantirnerun, ieri da sartutian sainen. Gmachten ses, chavar or, ieri da sartutian sainen. Pari lui ser polorin.